0: La bagazzini, vuoi che ti fanno che ti posso?
1: In mia casa.
0: Ma con l'acqua sono per la sua minamo, sai?
1: Sì.
0: Forse volevo una mano così più speciale, perché sapevo non si era.